Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Costa. Costa. Costa.

0: Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa.
1: Paloma San Basilio interpreta Luna de Miel.